0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

un orologio che scandisce un tempo, attimi, istanti, momenti a fare di quel battito incessante vita, strade da percorrere, treni che passano, occasioni per fare delle scelte, per poi divenire racconto. Vita, quel gioco inesorabile che fa del respiro, attese, ansie, desideri che spesso possono essere sogni. Oppure per chi non accetta il suo svolgimento, incubi. Ma in tutto questo ogni espressione diviene racconto. È lì dove gli occhi, le orecchie, il tatto, il gusto, insieme a quel respiro diventano semplice emozione, mi soffermo a godermi l'esistenza di una pianta. Fioriscono gli oleandri. Bello, forte, colorato. Se vogliamo, può apparire persino scontato. Banale, addirittura comune, ma lui no, non si preoccupa. Lui vive in ogni dove, anche se lo danno tutti per uno di strada, lui non si offende. Sa fare il guardiano delle vie, il muro che ti ripara dai venti, l'ombrello lì dove brucia il sole. Lui, il più resiliente ai tagli, quello che può anche restare senza bere per giorni e giorni. Il suo sorriso può essere semplice o addirittura sa persino essere profumato, sa talmente tingersi da essere uno dei fiori più variopinti. Lui sa esprimersi a piacimento, non ti chiede mai niente, ma se lo guardi attentamente capisci che è innamorato del mare. Perché lui sa di poter essere dappertutto, sa addirittura di poter anche volare, ma purtroppo non sa nuotare. E proprio per questo si incanta nel suo fiorire ogni volta che incontra.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Vous écoutez Chantral et Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à chantralemilano@hotmail.com.
1: Secondo me, gli italiani e l'Italia hanno sempre avuto un rapporto conflittuale, ma la colpa non è certo dell'Italia, ma degli italiani che sono sempre stato un popolo indisciplinato, individualista, se vogliamo un po' anarchico, ribelle e troppo spesso cialtrone. Secondo me gli italiani non si sentono per niente italiani, ma quando vanno all'estero li riconoscono subito. Secondo me gli italiani sono cattolici e laici, ma anche ai più laici piace la benedizione del Papa. Non si sa mai. Secondo me gli italiani sono poco aggiornati e un po' confusi perché non leggono i giornali. Figuriamoci se li leggessero. Secondo me non è vero che gli italiani sono antifemministi. Per loro la donna è troppo importante. Specialmente la mamma. Secondo me gli italiani hanno sempre avuto come modello i russi e gli americani. Ecco come va a finire quando si frequentano le cattive compagnie. Secondo me gli italiani sentono che lo Stato li vuol bene, anche perché non li lascia mai soli. Secondo me gli italiani sono più intelligenti degli svizzeri, ma se si guarda il reddito medio pro capite della Svizzera, viene il sospetto che sarebbe meglio essere un po' più scemi. Secondo me gli italiani sono tutti dei grandi amatori. Peccato che nessuna moglie italiana ce ne sia accorta. Secondo me gli italiani al bar sono tutti dei grandi statisti, ma quando vanno in Parlamento sono tutti statisti da bar. Secondo me un italiano quando incontra uno che la pensa come lui fa un partito, in due è già maggioranza. Ma gli italiani sono i maggiori acquirenti di telefonini e non è vero che tutti quelli che hanno il telefonino sono imbecilli, è che tutti gli imbecilli hanno il telefonino. Secondo me gli italiani non sono affatto orgogliosi di essere italiani e questo è grave. Gli altri invece sono orgogliosi di essere inglesi, tedeschi, francesi e anche americani. E questo è gravissimo. Secondo me gli italiani sono i più bravi a parlare con i gesti. E quando devono pagare le tasse fanno. Italiani, popolo di combattenti, l'ha detto Giosuè Carducci. Italiani, popolo di pensatori, l'ha detto Benedetto Croce. Italiani, popolo di eroi, l'ha detto Gabriele D'Annunzio. Italiani, popolo di sognatori, l'ha detto Gigi Marzullo. Secondo me gli italiani in Italia hanno sempre avuto un rapporto conflittuale, ma la colpa non è certo degli italiani, ma dell'Italia che ha sempre avuto dei governi con uomini incapaci, deboli, arroganti, opportunisti, troppo spesso ladri e in passato a volte addirittura assassini. Eppure gli italiani, non si sa con quale miracolo, sono riusciti a rendere questo paese accettabile, vivibile, addirittura allegro. Complimenti.

Non innamorarti di una donna che legge. Marta Rivera Garrido. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che sa trasformare il suo spirito in carne e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così, perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così non si torna indietro, mai.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: So sometimes it's really hard to sing them too. It's also groovy to do it anyway.

Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Un treno di musica.

Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole a afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza scivolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon. Un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente, con un cedere elegante, all'aspetto trasognato, malinconico ed assente. Non si sa da dove viene e nemmeno dove va. Chi mai sarà quell'uomo in frac? Buon nuit, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Micio, vieni qua. Micio, vieni qua. È giunta ormai l'aurora. Si spengono i fanali. Si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca, galleggiando, se ne va. Un cilindro, un fiore ed un fracco. Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà quell'uomo in frac?
1: Adieu,
0: addio al mondo! Ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà.

Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per sabato 08 agosto 2026 su Francia Oggi. Con in podcasting tramite chatbot AIA e in onde medie sui 1575 kHz. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie della Francia Europa si prepara a una temporanea riduzione della produzione elettrica per l'eclissi solare, l'associazione europea dei gestori di rete Enso e Voi ha comunicato di aver attivato una serie di misure per compensare la diminuzione di produzione fotovoltaica prevista durante lo Backfist Solare del 12 agosto, garantendo la continuità e la stabilità del sistema elettrico continentale. In caso di cielo sereno, la riduzione della produzione solare potrebbe arrivare a 9,7 GW a livello europeo. Il calo più marcato si attenderà in Spagna, dove l'eclissi sarà totale, e in Germania. Per far fronte a questa fluttuazione, gli operatori hanno istituito una cellula di crisi dedicata al monitoraggio in tempo reale e al coordinamento delle azioni di bilanciamento, assicurando che l'offerta di energia rimanga in equilibrio con la domanda. Alla fine del 2025, l'Unione Europea contava circa 406 GW di capacità solare installata, pari al 13% del mix energetico complessivo, dati forniti da Solar Power Europe, Enso, e sottolinea che i suoi 40 membri, operanti in 36 paesi, sono ormai abituati a gestire fenomeni naturali e meteorologici che influenzano la produzione di energia su brevi periodi. Questo eclissi solare del 12 agosto 2026 interesserà una larga parte del continente, spingendo le reti di trasmissione a predisporre piani di emergenza per evitare interruzioni. Fact check by Gemma 4. Brigitte Macron, di fronte a un'udienza decisiva nella causa contro Candace Owens. Una audizione cruciale si è svolta martedì presso il Tribunale del Delaware, dove la coppia Macron ha presentato una denuncia per diffamazione contro l'influencer statunitense Candace Owens. Owens è responsabile della diffusione di un'informazione falsa e transfobica, secondo la quale Brigitte Macron sarebbe in da un uomo soprannominato Jean-Michel Trenu. Il senatore francese e la prima donna sono da diversi anni vittime di campagne di disinformazione volte a screditare la loro immagine. Durante l'udienza è stata esaminata la motion to dismiss avanzata dagli avvocati di Owens, la quale contesta la ricevibilità della denuncia sostenendo che la causa non è valida dal punto di vista giurisdizionale, la squadra che è stata presentata negli Stati Uniti. La difesa ha chiesto al giudice di respingere il caso, argomentando che la legge del Delaware non si applica al presunto illecito commesso in Francia. Il processo rappresenta l'ultima frontiera di una lunga serie di battaglie legali intraprese dal presidente Emmanuel Macron e dalla prima dama per difendere la loro reputazione contro le notizie false. La decisione del giudice sulla questione di ricevibilità avrà implicazioni importanti sia per la protezione della personalità pubblica in Francia sia per la gestione di negli casi internazionali di diffamazione. L'articolo riporta i fatti del procedimento legale avviato dal presidente Emmanuel Macron e dalla prima dama Brigitte Macron contro l'influencer statunitense Candace Owens per diffamazione. Fact check by Gemma 4. It's a reality, Rachel. Brigitte Macron, la diffamazione made in Delaware. Vi leggo ora un editoriale odierno. Che spettacolo, gente, nel rumore da quinta colonna. Lanciato da un artista del conspiracy talk americano che si trasforma in un'audience decisiva davanti a una corte del Delaware. La versione moderna del duello a colpi di civetta, chi spara più forte, chi ha più avvocati. Ma, davvero, siamo all'altezza di una prima donna francese che deve difendere il proprio nome in un tribunale che probabilmente non conosce nemmeno il suo cugino. Più prossimo. Poi, il grande mistero giuridico, perché non è stato arbitrato a Parigi, né a Nizza, né a un qualsiasi tribunale europeo? Dov'è la logica di far capitolare la sovranità nazionale davanti a una giurisdizione statunitense? Forse la risposta è più semplice. I media amano le Cops and Robbers transatlantiche. Non le noiose cause locali. Un po' come se la vita di Brigitte fosse un reality show da vendere a quotas di pubblico. Nelle showenze influences complotiste? Si diverte a diffondere un rumor tanto virale quanto ridicolo. Brigitte sarebbe in realtà un uomo di nome Jean-Michel Trenier. Sì, no. L'ennesima teoria del complotto non è più un racconto di paese, ma un vero e proprio prodotto di esportazione.
Dottor a chi ha fame di scandali e a chi vuole credere che la verità sia una questione di like e non di fatti. E resta con un'occhiata fredda, sembra più preoccupato di quanto ci si crogioli nelle sue stesse contraddizioni. Infine, un'ultima domanda. Il giornalismo che ci propone questa notizia ha davvero coraggio di andare oltre il titolo accattivante? Si limita a luce verde per il dramma, ignorando la più profonda riflessione su libertà di espressione, responsabilità digitale e il ruolo di una democrazia che difende una prima donna contro un meme? Poi la risposta è no, perché lo spettacolo paga le bollette. On del giorno. Un monaco chiese al maestro, perché un tribunale Delaware ha il potere di giudicare una presunta diffamazione contro Brigitte Macron, una cittadina francese. Il maestro rispose, il tribunale è come una rete di pesca che cattura tutto ciò che gli viene lanciato, anche se il pesce non nuota nelle sue acque. Il monaco insistette, se la verità è solo un ciclo che si diffonde nei corridoi del potere, cosa possiamo fare per non perderci nella risonanza? Il maestro sorrise e disse, chi smette di urlare, scopre che il silenzio è l'unica voce che non si può copiare. Ma torniamo alle notizie. Vending Spoons firma un accordo definitivo per l'acquisizione di Airtable da 1,185 miliardi di dollari Milano. Vending Spoons SP ha quotato al Nasdaq con il simbolo BSP. Ha annunciato la conclusione di un accordo definitivo per acquistare Airtable in un'operazione totalmente in contanti. La valutazione dell'impresa ammonta a 1,205 miliardi di dollari, tenendo conto delle disponibilità liquide di Airtable. Il valore azionario dell'operazione supera i 2,25 miliardi di dollari. L'acquisizione è subordinata alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative. Il CEO e co-fondatore di Bending Spoons, Luca Ferrari, ha dichiarato che l'obiettivo è far crescere Airtable accelerando l'innovazione e potenziando la capacità di team e flussi di lavoro di operare in un unico spazio flessibile. Con Ferrari, il fatturato ricorrente annuo di Airtable è cresciuto di oltre il 20% annuo, raggiungendo circa 480 milioni di dollari a giugno 2026. Will Yu, co-fondatore e CEO di Airtable, ha sottolineato che più di 5.000 organizzazioni, a cui l'80% delle Fortune 100 utilizzano la piattaforma per gestire le loro attività più critiche. Rio ha definito la partnership con Bending Spoons una risorsa fondamentale per portare avanti la visione di una piattaforma AI native del futuro. L'accordo rappresenta la prima acquisizione di Bending Spoons dopo la quotazione in borsa avvenuta il 1 luglio 2021. In precedenza il gruppo aveva assorbito AOL a gennaio 2026 e Eventbrite a marzo 2026, portandole in un portafoglio di marchi digitali di rilevanza globale. Le due amministrazioni hanno approvato all'unanimità la transazione che prevede il trasferimento del 100% delle azioni di Airtable a Bending Spoons. La chiusura è prevista entro la fine dell'anno, previa conferma delle necessarie autorizzazioni regolamentari. Nel frattempo, le due società continueranno a operare in modo indipendente. Tra i consulenti legali si trovano Wilkie Farr & Gallagher, LLP per Bending Spoons, e Letta Memoir Watkins, LLP per Airtable, mentre iAdvisory SP fornisce la due diligence finanziaria a Bending Spoons. Goldman Sachs Bank Europe SC, succursale Italia, e JP Morgan hanno il ruolo di consulenti finanziari per il compratore Axon Partners. LLC Assist Heritable. Nota. Il comunicato è stato diffuso da Business Wire il 4 agosto 2000. Fact check by Gemma Ford. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 08 agosto 2026 su Francia Oggi. Podcasting è in onde medie sui 1175 kHz. Regia sono Rachel Costa. L'intelligenza artificiale Creaverse batterici mai visti. Un gruppo di ricercatori ha utilizzato l'intelligenza artificiale per progettare nuovi genomi eterici, producendo ceppi viral batterici sconosciuti alla scienza.
La scoperta, pubblicata da un team francese, ha acceso l'allarme nella comunità scientifica per le potenziali implicazioni bioterroristiche. Gli esperti chiedono subito una normativa più stringente sulla ricerca generativa in ambito biomedico per evitare abusi. Un missile russo uccide un bambino nei pressi di Kiev durante la notte di ieri. Un missile lanciato da una zona russa ha colpito un edificio residenziale a pochi chilometri dal centro di Kiev, provocando la morte di un bambino e il ferimento di altri civili. Le autorità ucraine hanno denunciato l'uso di armi a lungo raggio contro aree popolate, definendolo un crimine di guerra. L'attacco ha suscitato una dura condanna da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, che hanno promesso nuove sanzioni contro Mosca. L'Unione Europea lancia un appalto su larga scala per l'intelligenza artificiale. Il Consiglio Europeo ha pubblicato un bando per la realizzazione di infrastrutture di calcolo ad alta velocità, destinate allo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale. Il progetto, finanziato con fondi comuni, a ridurre il divario tecnologico tra l'Europa e le potenze statunitense e cinese. Le aziende interessate dovranno dimostrare capacità di sostenibilità energetica e rispetto della privacy, mentre la Commissione ha avvertito che la concorrenza sarà accesa. Donald Trump riaccende il dibattito sull'accordo iraniano e i mercati reagiscono. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di nuovo la possibilità di un'intesa con l'Iran sullo stretto di Hormuz, nonostante le recenti tensioni nella regione. L'annuncio ha spinto le quotazioni del petrolio a salire più del 3%, mentre gli analisti azionari hanno segnalato un'impennata di scambi nei titoli energetici. Le autorità di Washington hanno definito la proposta teatrale, ma hanno sottolineato che un eventuale accordo potrebbe ridurre la pressione sui prezzi globali. La startup ucraina fornisce droni per attacchi di precisione. Un'impresa emergente di Kiev sta producendo piccoli droni da combattimento che permettono alle forze ucraine di colpire obiettivi strategici a distanza. I veicoli, dotati di sistemi di navigazione avanzati, sono stati impiegati con successo contro centrali di comando russe nella zona del Donbass. Gli esperti militari hanno definito la tecnologia una svolta per la guerra moderna. Hanno anche avvertito sui rischi di proliferazione di armi autonome. Nvidia investe 3 miliardi di dollari in una società di energia per l'intelligenza artificiale. Il colosso dei chip ha annunciato una partecipazione di 2 miliardi di dollari in una società specializzata nella costruzione di impianti elettrici per data, con un ulteriore miliardo riservato a future espansioni. L'operazione, valutata intorno ai 10 miliardi di dollari, permette Nvidia di assicurarsi una quota di mercato nel nuovo ecosistema di energia dedicata all'intelligenza artificiale. Analisti finanziari prevedono che l'investimento rafforzerà la posizione dell'azienda nella catena di fornitura energetica. Trenitalia acquista 19 treni ad alta velocità da Hitachi per 2 miliardi di euro. Il gruppo ferroviario italiano ha firmato un contratto con il costruttore giapponese per la fornitura di 19 treni ad alta velocità, destinati al mercato francese alla futura linea diretta tra Parigi e Londra. I nuovi convogli entreranno in servizio dal 2029, promettendo tempi di percorrenza ridotti e comfort migliorato per i passeggeri. L'accordo segna un'importante collaborazione transfrontaliera nel settore dei trasporti e dovrebbe stimolare la concorrenza nel mercato europeo dei treni ad alta velocità. L'aumento dei prezzi della batteria, il nuovo trend nei mercati energetici, le quotazioni dei componenti per le batterie a litio hanno registrato un balzo del 12% nella scorsa settimana, spinto dall'aumento della domanda di veicoli elettrici e dalla carenza di materie prime. Gli analisti avvertono che il prezzo elevato potrebbe rallentare la diffusione dei veicoli a emissioni zero, mentre i produttori cercano soluzioni alternative per ridurre la dipendenza dal litio. Le autorità europee stanno valutando incentivi per sostenere la ricerca su tecnologie di accumulo più economiche. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 08 agosto 2026. Parigi, caldo intenso con cielo sereno. Al mattino la capitale si sveglia sotto un cielo quasi privo di nuvole, con temperature intorno ai 18 gradi e una brezza leggera che proviene da nord-ovest a circa 15. L'esperto Regis Cropè segnala che il sole presto farà capolino,
facendo salire le temperature verso i 31 gradi nel pomeriggio, con una percezione che può arrivare a 36 gradi. Nel pomeriggio il vento si intensifica leggermente, raggiungendo raffiche di 20 km, ma resta comunque moderato e non porta alcuna precipitazione. La serata sarà quasi altrettanto calda, con temperature che scenderanno solo fino a 30 gradi, ancora senza tracce di pioggia. Durante la notte il clima rimarrà stabile, con una lieve diminuzione a 23 gradi e venti più deboli di 10 km. In sintesi, una giornata di sole quasi ininterrotto, ideale per chi desidera trascorrere tempo all'aperto. A Monte Carlo, soleggiato e afoso la mattina, a Monaco inizia con temperature intorno ai 27 gradi, accompagnate da una brezza di 15 km proveniente dall'est. L'umidità elevata fa percepire il caldo più intenso, ma il cielo rimane per lo più privo di nuvole. Nel pomeriggio il termometro sale rapidamente fino a 31 gradi, con una sensazione che supera i 40 gradi sotto il sole diretto. Il vento rimane moderato, con raffiche che possono arrivare a 20 km, senza alcun rischio di pioggia. Sera le temperature scendono leggermente a 29 gradi, mantenendo il clima caldo e secco. La brezza resta intorno ai 10-20. La notte il clima si mite un po', con temperature intorno ai 27 gradi e venti più leggeri di 10 km. In generale, una giornata tipicamente mediterranea, soleggiata e priva di precipitazioni. Sole con leggere brezze al sorgere del sole, Milano registra temperature di 25 gradi, con un vento quasi impercettibile che soffia da est a circa 3 km, creando un'atmosfera fresca per l'inizio della giornata. La mattina avanza con cielo prevalentemente sereno e temperature che salgono progressivamente fino a 32 gradi nel pomeriggio, con il sole che domina il panorama urbano. Il vento resta debole, variando tra 0 e 1 km per ora, e non si prevedono precipitazioni, essendo il tempo perfetto per attività all'aperto. Nel tardo pomeriggio le temperature raggiungono il picco di 33 gradi. Con il vento ora leggermente più deciso verso est, a 2-4 km. A sera il caldo inizia a diminuire, scendendo a circa 31 gradi, ma il cielo rimane sereno e senza piogge. Durante la notte, la temperatura si abbassa a 30 gradi, con venti deboli da est-nord-est a 3 km, chiudendo una giornata calda e asciutta. L'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo sottolinea che il rischio di temporali è quasi nullo e che l'alba pomeridiana sarà l'unico elemento da tenere d'occhio. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole. È davvero così divertente puntare il dito contro il cambiamento climatico ogni volta che il termometro supera i 30 gradi. Ci chiediamo se il sole non sia, per una volta, un semplice elemento naturale che fa quello che fa da sempre, senza la necessità di un colpevole da biasimare. Forse è il momento di chiedersi se la nostra ossessione per le cause globali non nasconda semplicemente la nostra incapacità di adattarci a state più caldo. Allora, mentre il caldo ci avvolge, continuiamo a chiedere cosa avrebbe potuto fare il clima diverso. O forse dovremmo semplicemente mettere una ventola accanto e godercela, senza cercare colpe in una storia troppo complessa per una giornata di sole. Quando il giorno Monaco dice: il cielo è così limpido, non c'è traccia di nuvole, sole brucia la pietra. Sausch risponde: anche la pietra sussurra di pace quando il vento la carezza. E questo è il meteo di oggi.

paesano di Ponzio e di Tritano, anche se sei compaesano di Ponzio e di

0: anche Luciano Mattia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.
1: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per sabato 08 agosto 2026 su Francia Oggi. In podcasting, tramite chatbot AIA e in onde medie sui 1575 kHz. In redazione a Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie della Francia Europa si prepara a una temporanea riduzione della produzione elettrica per l'eclissi solare. L'associazione europea dei gestori di rete Enso e Voi ha comunicato di aver attivato una serie di misure per compensare la diminuzione di produzione fotovoltaica prevista durante l'eclissi solare del 12 agosto, garantendo la continuità e la stabilità del sistema elettrico continentale. In caso di cielo sereno, la riduzione della produzione solare potrebbe arrivare a 9,7 gigawatt a livello europeo. Il calo più marcato si attenderà in Spagna, dove l'eclissi sarà totale, e in Germania. Per far fronte a questa fluttuazione, gli operatori hanno istituito una cellula di crisi dedicata al monitoraggio in tempo reale e al coordinamento delle azioni di bilanciamento, assicurando che l'offerta di energia rimanga in equilibrio con la domanda. Alla fine del 2025, l'Unione Europea contava circa 406 gigawatt di capacità solare installata, pari al 13% del mix energetico complessivo, dati forniti da Solar Power Europe, Enso. E sottolinea che i suoi 40 membri, operanti in 36 paesi, sono ormai abituati a gestire fenomeni naturali e meteorologici che influenzano la produzione di energia su brevi periodi. Questo è l'eclissi solare del 12 agosto 2026. Interesserà una larga parte del continente, fingendo le reti di trasmissione a predisporre piani di emergenza per evitare interruzioni. Fact check by Gemma 4. Brigitte Macron, di fronte a un'udienza decisiva nella causa contro Candace Owens. Una audizione cruciale si è svolta martedì presso il Tribunale del Delaware. Per la coppia Macron ha presentato una denuncia per diffamazione contro il lancer statunitense Candace Owens. Owens è responsabile della diffusione di un'informazione falsa e transfobica, secondo la quale Brigitte Macron sarebbe in da un uomo soprannominato Jean-Michel Trenu. Il senatore francese e la prima donna sono da diversi anni vittime di campagne di disinformazione volte a screditare la loro immagine. Durante l'udienza è stata esaminata la motion to dismiss avanzata dagli avvocati di Owens, la quale contesta la ricevibilità della denuncia sostenendo che la causa non è valida dal punto di vista giurisdizionale, la strada che è stata presentata negli Stati Uniti. La difesa ha chiesto al giudice di respingere il caso, commentando che la legge del Delaware non si applica al presunto illecito commesso in Francia. Il processo rappresenta l'ultima frontiera di una lunga serie di battaglie legali intraprese dal presidente Emmanuel Macron e dalla prima dama per difendere la loro reputazione contro le notizie false. La decisione del giudice sulla questione di ricevibilità avrà implicazioni importanti sia per la protezione della personalità pubblica in Francia sia per la gestione di nei casi internazionali di diffamazione. Articolo riporta i fatti del procedimento legale avviato dal presidente Emmanuel Macron e dalla prima dama Brigitte Macron contro l'influencer statunitense Candace Owens per diffamazione. Fact check by Gemma 4. It's a reality Rachel. Brigitte Macron, la diffamazione made in Delaware. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Che spettacolo, gente, nel rumore da quinta colonna. Lanciato da un artista del conspiracy talk americano che si trasforma in un'audience decisiva davanti a una corte del duello. La versione moderna del duello a colpi di civetta, chi spara più forte, chi ha più avvocati. Ma, davvero, siamo all'altezza di una prima donna francese che deve difendere il proprio nome in un tribunale che probabilmente non conosce nemmeno il suo cugino. Più prossimo. Poi, il grande mistero giuridico, perché non è stato arbitrato a Parigi, né a Nizza, né a un qualsiasi tribunale europeo? Dov'è la logica di far capitolare la sovranità nazionale davanti a una giurisdizione statunitense? Forse la risposta è più semplice. I media amano le cops and robbers transatlantiche? Non le noiose cause locali. Un po' come se la vita di Brigitte fosse un reality show da vendere a quotas di pubblico. Non è showenza influences complotiste? Si diverte a diffondere un rumor tanto virale quanto ridicolo. Brigitte sarebbe in realtà un uomo di nome Jean-Michel Trenier. Sì, no. L'ennesima teoria del complotto non è più un racconto di paese, ma un vero e proprio prodotto di sport. Dovuto a chi ha fame di scandali e a chi vuole credere che la verità sia una questione di like e non di fatti. E resta con un'occhiata fredda, sembra più preoccupato di quanto ci si crogioli nelle sue stesse contraddizioni. Infine, un'ultima domanda. Il giornalismo che ci propone questa notizia ha davvero coraggio di andare oltre il titolo accattivante? Si limita a luce verde per il dramma, ignorando la più profonda riflessione su libertà di espressione, responsabilità digitale e il ruolo di una democrazia che difende una prima donna contro un meme? Poi la risposta è no, perché lo spettacolo paga le bollette. On del giorno. Un monaco chiese al maestro, perché un tribunale Delaware ha il potere di giudicare una presunta diffamazione contro Brigitte Macron, una cittadina francese. Il maestro rispose, il tribunale è come una rete di pesca che trattura tutto ciò che gli viene lanciato, anche se il pesce non nuota nelle sue acque. Il monaco insistette, se la verità è solo un ciclo che si diffonde nei corridoi del potere, cosa possiamo fare per non perderci nella risonanza? Il maestro sorrise e disse, chi smette di urlare, scopre che il silenzio è l'unica voce che non si può copiare. Ma torniamo alle notizie. Bending Spoons firma un accordo definitivo per l'acquisizione di Airtable da 1,185 miliardi di dollari Milano. Bending Spoons SP ha quotato al Nasdaq con il simbolo BSP. Ha annunciato la conclusione di un accordo definitivo per acquistare Airtable in un'operazione totalmente in contanti. La valutazione dell'impresa ammonta a 1,205 miliardi di dollari, tenendo conto delle disponibilità liquide di Airtable. Il valore azionario dell'operazione supera i 2,25 miliardi di dollari. L'acquisizione è subordinata alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative. Il CEO e co-fondatore di Bending Spoons, Luca Ferrari, ha dichiarato che l'obiettivo è far crescere Airtable accelerando l'innovazione e potenziando la capacità di team e flussi di lavoro di operare in un unico spazio flessibile. Con Ferrari, il fatturato ricorrente annuo di Airtable è cresciuto di oltre il 20% annuo, raggiungendo circa 480 milioni di dollari a giugno 2026. Owe Liu, co-fondatore e CEO di Airtable, ha sottolineato che più di 5.000 organizzazioni, a cui l'80% delle Fortune 100 utilizzano la piattaforma per gestire le loro attività più critiche. Vi ho definito la partnership con Bending Spoons una risorsa fondamentale per portare avanti la visione di una piattaforma AI native del futuro. L'accordo rappresenta la prima acquisizione di Bending Spoons dopo la quotazione in borsa avvenuta il 1 luglio 2020. In precedenza il gruppo aveva assorbito AOL a gennaio 2026 e Eventbrite a marzo 2026, aggregandole in un portafoglio di marchi digitali di rilevanza globale. Le due amministrazioni hanno approvato all'unanimità la transazione che prevede il trasferimento del 100% delle azioni di Airtable a Bending Spoons. La chiusura è prevista entro la fine dell'anno, previa conferma delle necessarie autorizzazioni regolamentari. Nel frattempo, le due società continueranno a operare in modo indipendente. Tra i consulenti legali si trovano Wilkie Farr & Gallagher, LLP per Bending Spoons e Latham & Watkins, LLP per Airtable, mentre iAdvisory SCP ha fornisce la due diligence finanziaria a Bending Spoons. Goldman Sachs Bank Europe SC, succursale Italia, e JP Morgan hanno il ruolo di co-consulenti finanziari per il compratore Axon Partners. LLC Assist Heritable. Nota. Il comunicato è stato diffuso da Business Wire il 4 agosto 2000. Fact check by Gemma Ford. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 08 agosto 2026 su Francia Oggi. Podcasting è in onda media sui 1175 kHz. Regia sono Rachel Costa. Intelligenza artificiale Creaverse batterici mai visti. Un gruppo di ricercatori ha utilizzato l'intelligenza artificiale per progettare nuovi genomi eterici, producendo ceppi viral batterici sconosciuti alla scienza. La scoperta, pubblicata da un team francese, ha acceso l'allarme nella comunità scientifica per le potenziali implicazioni bioterroristiche. Gli esperti chiedono subito una normativa più stringente sulla ricerca generativa in ambito biomedico per evitare abusi. Un missile russo uccide un bambino nei pressi di Kiev durante la notte di ieri. Un missile lanciato da una zona russa ha colpito un edificio residenziale a pochi chilometri dal centro di Kiev, provocando la morte di un bambino e il ferimento di altri civili. Le autorità ucraine hanno denunciato l'uso di armi a lungo raggio contro aree popolate, definendolo un crimine di guerra. L'attacco ha suscitato una dura condanna da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, che hanno promesso nuove sanzioni contro Mosca. L'Unione Europea lancia un appalto su larga scala per l'intelligenza artificiale. Il Consiglio Europeo ha pubblicato un bando per la realizzazione di infrastrutture di calcolo ad alta velocità, destinate allo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale. Il progetto, finanziato con fondi comuni, va a ridurre il divario tecnologico tra l'Europa e le potenze statunitense e cinese. Le aziende interessate dovranno dimostrare capacità di sostenibilità energetica e rispetto della privacy, mentre la Commissione ha avvertito che la concorrenza sarà accesa. Donald Trump riaccende il dibattito sull'accordo iraniano e i mercati reagiscono. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di nuovo la possibilità di un'intesa con l'Iran sullo stretto di Hormuz, nonostante le recenti tensioni nella regione. L'annuncio ha spinto le quotazioni del petrolio a salire più del 3%, mentre gli analisti azionari hanno segnalato un'impennata di scambi nei titoli energetici. Le autorità di Washington hanno definito la proposta teatrale, ma hanno sottolineato che un eventuale accordo potrebbe ridurre la pressione sui prezzi globali. La startup ucraina fornisce droni per attacchi di precisione. Un'impresa emergente di Kiev sta producendo piccoli droni da combattimento che permettono alle forze ucraine di colpire obiettivi strategici a distanza. I veicoli, dotati di sistemi di navigazione avanzati, sono stati impiegati con successo contro centrali di comando russe nella zona del Don. Gli esperti militari hanno definito la tecnologia una svolta per la guerra moderna. Hanno anche avvertito sui rischi di proliferazione di armi autonome. Nvidia investe 3 miliardi di dollari in una società di energia per l'intelligenza artificiale. Il colosso dei chip ha annunciato una partecipazione di 2 miliardi di dollari in una società specializzata nella costruzione di impianti elettrici per data, con un ulteriore miliardo riservato a future espansioni. L'operazione, valutata intorno ai 10 miliardi di dollari, permette a Nvidia di assicurarsi una quota di mercato nel nuovo ecosistema di energia dedicata all'intelligenza artificiale. Analisti finanziari prevedono che l'investimento rafforzerà la posizione dell'azienda nella catena di fornitura energetica. Trenitalia acquista 19 treni ad alta velocità da Hitachi per 2 miliardi di euro. Il gruppo ferroviario italiano ha firmato un contratto con il costruttore giapponese per la fornitura di 19 treni ad alta velocità, destinati al mercato francese alla futura linea diretta tra Parigi e Londra. I nuovi convogli entreranno in servizio dal 2029, promettendo tempi di percorrenza ridotti e comfort migliorato per i passeggeri. L'accordo segna un'importante collaborazione transfrontaliera nel settore dei trasporti e dovrebbe stimolare la concorrenza nel mercato europeo dei treni ad alta velocità. Aumento dei prezzi della batteria, il nuovo trend nei mercati energetici, le quotazioni dei componenti per le batterie a litio hanno registrato un balzo del 12% nella scorsa settimana, spinto dall'aumento della domanda di veicoli elettrici e dalla carenza di materie prime. Gli analisti avvertono che il prezzo elevato potrebbe rallentare la diffusione dei veicoli a emissioni zero, mentre i produttori cercano soluzioni alternative per ridurre la dipendenza dal litio. Le autorità europee stanno valutando incentivi per sostenere la ricerca su tecnologie di accumulo più economiche. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 08 agosto 2026. Parigi, caldo intenso con cielo sereno. Al mattino la capitale si sveglia sotto un cielo quasi privo di nuvole, con temperature intorno ai 18 gradi e una brezza leggera che proviene da nord-ovest a circa 15. L'esperto Regis Corpè segnala che il sole presto farà capolino, facendo salire le temperature verso i 31 gradi nel pomeriggio, con una percezione che può arrivare a 36 gradi. Nel pomeriggio il vento si intensifica leggermente, raggiungendo raffiche di 20 km, ma resta comunque moderato e non porta alcuna precipitazione. La serata sarà quasi altrettanto calda, con temperature che scenderanno solo fino a 30 gradi, ancora senza tracce di pioggia. Durante la notte il clima rimarrà stabile, con una lieve diminuzione a 23 gradi e venti più deboli di 10 km. In sintesi, una giornata di sole quasi ininterrotto, ideale per chi desidera trascorrere tempo all'aperto. A Monte Carlo, soleggiato e afoso la mattina, a Monaco inizia con temperature intorno ai 27 gradi, accompagnate da una brezza di 15 km proveniente dall'est. L'umidità elevata fa percepire il caldo più intenso, ma il cielo rimane per lo più privo di nuvole. Nel pomeriggio il termometro sale rapidamente fino a 31 gradi, con una sensazione che supera i 40 gradi sotto il sole diretto. Il vento rimane moderato, con raffiche che possono arrivare a 20 km, senza alcun rischio di pioggia. Sera le temperature scendono leggermente a 29 gradi, mantenendo il clima caldo e secco. La brezza resta intorno ai 10-20. La notte il clima si mite un po', con temperature intorno ai 27 gradi e venti più leggeri di 10 km. In generale, una giornata tipicamente mediterranea, soleggiata e priva di precipitano, sole con leggere brezze al sorgere del sole, Milano registra temperature di 25 gradi, con un vento quasi impercettibile che soffia da est a circa 3 km, creando un'atmosfera fresca per l'inizio della giornata. La mattina avanza con cielo prevalentemente sereno e temperature che salgono progressivamente fino a 32 gradi nel pomeriggio, con il sole che domina il panorama urbano. Il vento est è debole, variando tra 0 e 1 km per ora, e non si prevedono precipitazioni, essendo il tempo perfetto per attività all'aperto. Il tardo pomeriggio le temperature raggiungono il picco di 33 gradi, con il vento ora leggermente più deciso verso est a 2-4 km. La sera il caldo inizia a diminuire, scendendo a circa 31 gradi, ma il cielo rimane sereno e senza piogge. Durante la notte, la temperatura si abbassa a 30 gradi, con venti deboli da est-nord-est a 3 km, chiudendo una giornata calda e asciutta. L'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo sottolinea che il rischio di temporali è quasi nullo e che prova pomeridiana sarà l'unico elemento da tenere d'occhio. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole. È davvero così divertente puntare il dito contro il cambiamento climatico ogni volta che il termometro supera i 30 gradi. Ci chiediamo se il sole non sia, per una volta, un semplice elemento naturale che fa quello che fa da sempre, senza la necessità di un colpevole da biasimare. Forse è il momento di chiedersi se la nostra ossessione per le cause globali non nasconda semplicemente la nostra incapacità di adattarci a state più caldo. Allora, mentre il caldo ci avvolge, continuiamo a chiedere cosa avrebbe potuto fare il clima diverso. O forse dovremmo semplicemente mettere una ventola accanto e godercela, senza cercare colpe in una storia troppo complessa per una giornata di sole. Quando il giorno Monaco dice: il cielo è così limpido, non c'è traccia di nuvole, sole brucia la pietra. Sauch risponde: anche la pietra sussurra di pace quando il vento la carezza. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Francia oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le meraviglie, i panorami del nostro territorio, che ogni volta che facciamo un viaggio, in ogni puntata, è capace di raccontarci, di passarci un'emozione. E l'emozione di questa puntata inizia così, con letteratura. Andiamo lontani nel tempo, andiamo intorno al 1300. La fama qui non vuoi rimanga ignuda, nel monte di Pilato, dove è il lago, che se guarda la sera, muda. Perché qual si intende il Simor Mago, per sagrare il suo libro la sumonta, onde tempesta poi col grande mago, secondo che per là si conta. Ecco, questo è Fazio degli Uberti, il dittamondo, e stiamo parlando di qualcosa che ha scritto nella prima parte del 1300. Ma perché siamo andati qua sul lago di Pilato? Benvenuti, questa era l'Inventa, e inizia così la nostra storia.

Il lago di Pilato è un lago montano d'altura, situato in un circo glaciale sul Monte Vettore, nel massiccio e nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ad una quota di 1941 metri, quindi stiamo già parlando di qualcosa abbastanza in alto, appartenente al comune di Monte Monaco, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Conosciuto e spesso definito come il lago con gli occhiali per la forma dei suoi invasi complementari e comunicanti, nei periodi di maggiore presenza di acqua, nel periodo intermedio, i due specchi di acqua assomigliano a due occhi posti in posizioni diverse. Allora, voi immaginatevi che meraviglia! Già, questa è una descrizione che già può raccontare moltissimo. Voi siete da quelle parti e vi vedete questo spettacolo della natura. È incredibile, perché poi dipende anche dai periodi, dalle annate. Magari ci sono dei momenti in cui vale veramente la pena di essere lì e poter vivere questo momento. Infatti si tratta di uno specchio d'acqua di origine glaciale di tipo alpino, uno dei pochi in Appennino, racchiuso in una stretta valle glaciale a nord della cima principale del massiccio, circondato dalle più alte vette dei Monti Sibillini, come abbiamo detto. C'è il Monte Vettore, che è 2476 metri, la cima del Redentore 2449, la cima del Lago 2422, il Pizzo del Diavolo. È l'unico lago naturale delle Marche e si è formato a causa dello sbarramento creato dai resti di una morena in epoca glaciale. L'ultimo modellamento della valle glaciale è nel Pleistocene superiore, che abbiamo dedicato tante puntate fa ormai al Pleistocene superiore, da 125.000 a 10.000 anni fa. Particolare e suggestivo la sua ubicazione tra pareti impervi verticali immediatamente sotto la cima del Monte Vettore. Beh, non potevamo che cominciare con una piccola descrizione che già nel 1300 faceva sognare. Questa era di vetta, queste sono le nostre montagne.

ed è un lago che ha una sua vita, ha una sua storia e ha una sua dinamicità, perché infatti le dimensioni del lago e la portata d'acqua dipendono principalmente dalla distribuzione delle precipitazioni. Il lago infatti è alimentato, oltre che dalle piogge, soprattutto dallo scioglimento delle nevi che ricoprono per buona parte dell'anno la superficie dello specchio d'acqua fino all'inizio dell'estate. Alcuni nevai resistono nell'area per tutto l'anno, nonostante la non elevatissima altitudine del Monte Vettore. È bellissimo perché in questo modo ogni anno, come abbiamo detto, il paesaggio cambia, si evolve, è sempre uno spettacolo. Il perimetro del lago è di circa 900 metri per la larghezza, di circa 130 metri. La misurazione della profondità degli invasi è pari a circa 8-9 metri e fu rilevata nel 1990, quando la zona restò completamente asciutta a causa di una forte siccità. E questo fa anche parte un po' della nostra storia. Purtroppo negli ultimi anni sempre più spesso sentiamo questo problema della siccità, ma è una variabile della natura. C'è l'uomo che comunque ne ha delle conseguenze, ma questo cambia in qualche modo il panorama. Ma è un'altra particolarità è che il lago non ha emissari visibili, ma sul fondo sono presenti inghiottitoi che possono essere relazionati alle sorgenti del fiume Aso attraverso canali carsici sotterranei. Pensate che meraviglia, c'è un lago che a un certo punto scompare, non ci sono dei corsi d'acqua che si vedono all'esterno, semplicemente, boom, come per magia, ma non è la magia, è la meraviglia della natura, le acque spariscono, e dove spariscono? Spariscono nella terra, per poi tornare dove vogliono loro. Beh, immaginate che meraviglia il viaggio che deve fare quest'acqua. Questa è sempre Radio in Vetta e questo è il Lago di Pilato.

E poi, come tantissimi laghi, come tantissime montagne, è contornato da storie, tradizioni, leggende, perché nella tradizione il lago è considerato un luogo misterioso e anche demoniaco. Prende infatti il nome da una leggenda, secondo la quale nelle sue acque sarebbe finito il corpo di Ponzio Pilato, il quale venne giustiziato per ordine dell'imperatore Tito Vespasiano per non aver impedito la crocifissione di Gesù e fu subito caricato su un carro trainato da due bufali che da Roma lo portarono fino ai Monti Sibillini e lo gettarono fino al suo corpo nel lago. Beh, modifiche recenti del racconto vorrebbero che i bufali si gettarono nella cresta della cima del Redentore, dove ancora sarebbero visibili le rotate del carro. Beh, sapete, non so poi se è davvero vera questa leggenda, ma provate a pensare la potenza narrativa di questa storia. Stiamo parlando di quel Ponzio Pilato, stiamo parlando addirittura dell'origine del cristianesimo, stiamo parlando di Gesù, della sua crocifissione e tutta questa storia che ha così profondamente cambiato l'umanità e molto di più arriva proprio fino a lì, fino a questo apparente piccolo lago di montagna. Ma sarà un caso? Ma perché proprio lì? Ma queste sono poi quelle domande a cui nessuno magari potrà dare una risposta, ma che riempiono di magia e di storia e di mistero questi luoghi incredibili. Provate a immaginare di essere lì e di vivere per un momento quella scena.

Ma la storia del lago non finisce così, anzi, inizia quasi così, perché a partire dal XIII secolo il lago era un luogo di ritrovo di negromanti che vi salivano a consacrare libri di magia di demoni che ne abitavano le acque. Ogni volta che qualcuno evocava gli spiriti maligni del lago, si scatenavano tempeste pazzesche che distruggevano tutti i raccolti della zona e disastri. E tale era l'afflusso, tale era la potenza, tale era la forza di questa credenza che furono costrette le autorità politiche e religiose a proibirne l'accesso e porre una forca all'inizio della valle come monito. Intorno al bacino addirittura furono alzati muri a secco al fine di evitare il raggiungimento delle sue acque. Ma pensate che roba pazzesca, che c'era questa gente qua che andava lì a benedire i propri, benedire adesso non so come si dica, i propri libri di magia, di negromanzia, per credendo che queste acque del lago avessero davvero questa grandissima potenza. È bellissimo. Antoine de La Salle racconta che per visitare il lago nel 1420 gli fu necessario richiedere un salvacondotto all'autorità della città di Norcia, in quanto chi venisse sorpreso presso il lago senza autorizzazione avrebbe persino rischiato la vita. Se vi scopre qualcuno è male accolto. Non è molto che vi sorpreso due uomini, uno dei quali era un prete. Questo prete fu condotto a Norza e là martirizzato e bruciato. L'altro fu tagliato a pezzi e gettato nel lago da quelli che l'avevano preso. Beh, lo scrive lo stesso Antoine de La Salle nel 1421. Beh, devo dire che in ogni caso non scherzavano, nel bene e nel male, questo lago qualcosa doveva veramente avere.

0: Questo è sempre Radio in Vetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in uniform 2 Roma Papa Quebec, e questa è Red Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più, ma soprattutto parliamo di emozioni, di gioie, di meraviglia, di tutti quelli che amano la radio o potrebbero amarla. E un'emozione grandissima è proprio quando ogni radioamatore, ogni appassionato di radio ha comprato la prima radio, perché non è soltanto un oggetto, è un momento, è una sorta di iniziazione, l'inizio di un cammino, di una passione che molto spesso accompagna per tutta la vita. Già abbiamo raccontato un po' di emozioni di prime radio e oggi abbiamo il piacere di ascoltare l'emozione di Franco, il K7XJA, che è già venuto a Radio in Vetta diverse volte e che attraverso il suo podcast, attraverso i suoi programmi, riesce a raccontare la meraviglia della radio. Ecco, oggi lui racconta la meraviglia di tutta la radio anche grazie a quel giorno, a quell'esperienza e quella prima radio. Grazie mille, Franco, per essere qui con noi. Beh, allora, ce la racconti la tua prima radio?
1: Ciao Luca, oggi voglio raccontare a te e ai tuoi tanti ascoltatori una vicenda personale, ma che allo stesso tempo credo riguardi tanti di noi, l'acquisto della prima radio, che adesso devo dire è facile, ma quando ho cominciato io era davvero molto molto diverso. Pensa, l'odore della carta lucida dei dépliant era la droga di noi ventenni della metà degli anni Ottanta. Non c'erano a quel tempo i forum, non c'erano i video su YouTube, ma soprattutto non c'era neanche internet, che in quegli anni analogici era la vera fantascienza. C'erano solo quei fogli spiegazzati, consumati a forza di essere letti sotto la luce della lampada da scrivania, dove ogni decibel di sensibilità ed ogni filtro notch sembravano promesse di mondi lontani. Avevo messo da parte ogni singola lira dei miei primi stipendi, rinunciando alle uscite con amici e agli sfizi di quella fantastica età, con il solo obiettivo stampato in testa: comprare un Icom IC751A. Per me e per molti come me, a quel tempo, quella non era una semplice scatola di metallo e transistor, era il sacro graal delle radio. Ma qui dove vivo io, purtroppo, non c'erano negozi e la cosa più conveniente era farsi un viaggio per andarlo a comprare. Ricordo il giorno del grande viaggio verso Milano. L'eccitazione era tale che il sedile di finta pelle del treno mi sembrava un trono. Guardavo fuori dal finestrino la nebbia della pianura che scorreva, i fili che si intrecciavano davanti ai miei occhi, ma nella mia testa vedevo solo la scala parlante digitale e quel frontale grigio professionale che presto avrei sfiorato con le dita. E arrivato alla stazione centrale, beh, lì il cuore mi batteva ad un ritmo decisamente superiore a quello normale, perché in tasca avevo i contanti. Tanti contanti, una somma tale che mi faceva sentire addosso gli occhi di tutta la città, anche se probabilmente ero solo un ragazzo qualunque con un'espressione un po' trasognata. Ed entrare nel negozio fu quasi un'esperienza mistica. Ricordo quell'odore tipico dei laboratori di elettronica, un misto di ozono, di saldatura e anche di imballaggi nuovi. E poi, quando finalmente il commesso poggiò la scatola dell'Icom IC751A sul bancone di fronte a me, il peso di quel cartone mi sembrò la conferma tangibile di tutti i miei sacrifici. Ma l'acquisto era solo la prima parte di questa missione importantissima. Quella radio, appena uscita dalla fabbrica, era un puro sangue con il morso in bocca. Bisognava liberarla. E fu qui che entrò in scena la provvidenza, sotto forma di un collega radioamatore. Ricordo uno di quegli amici conosciuti sul momento che, con la solidarietà tipica della nostra tribù, si offrì di farmi da autista e anche da Virgilio nella grande giungla urbana della Milano da bere di quegli anni. Caricammo il mio tesoro sulla sua auto e puntammo dritti verso il centro di assistenza. Durante il tragitto, l'abitacolo si riempì di discorsi tecnici e sogni di DX impossibili. Mi raccontava di aperture di banda leggendarie, mentre io, con le mani sudaticce strette sulla scatola, annuivo come se stessi ascoltando il racconto di un'epopea cavalleresca. E poi, infine, arrivati al centro di assistenza, l'atmosfera, beh, lì si fece solenne. Vedere quel tecnico che con la precisione di un chirurgo apriva il telaio della mia radio fiammante per abilitare la trasmissione su tutto lo spettro HF mi dava letteralmente i brividi. Era un vero rito di iniziazione. Un piccolo intervento, un ponte saltato e improvvisamente quel gioiello non era più solo un ricevitore eccellente, ma un trasmettitore totale, pronto a gettare i miei segnali oltre l'orizzonte, dalle onde lunghe fino ai confini delle HF. E il viaggio di ritorno in treno veramente fu molto diverso dall'andata. Ricordo che non guardavo più fuori dal finestrino, avevo la scatola stretta dalle gambe, quasi a volerla proteggere dagli scossoni dei binari. Ero stanco, provato, povero in canna perché avevo speso tutto, ma mi sentivo il re del mondo. Sapevo che una volta a casa avrei passato la notte in bianco a tendere i cavi, a connettere l'antenna ed ascoltare il fruscio dell'etere, aspettando che una voce lontana rispondesse al mio primo emozionatissimo CQ.
0: Grazie mille Franco, beh me l'immagino, un ragazzo che arriva a Milano, vive quell'emozione, ancora una volta è un qualcosa che rimane poi nel cuore per tutta la vita, un po' come la passione per la radio. Grazie mille Franco, IK7XJA, noi ci sentiamo per un altro racconto alla prossima puntata, beh ci contiamo noi qua di Radio in Vetta. Grazie mille, io sono Luca, Info 2 Roma, Papa Quebec, grazie ancora Franco.

0: Ma poi c'è anche un'altra leggenda, e con quest'altra leggenda fantastica possiamo chiudere questa puntata di Radio in Vetta, perché nel momento in cui avveniva la crocifissione, i montanari della zona videro che la Sibilla era fuggita dalla sua grotta e notarono che l'acqua del lago rosseggiava come fosse insanguinata. Ed inoltre, in quel momento, intorno alle rive, iniziò a germogliare una pianticella, le cui foglie hanno le sembianze di due mani riunite per il dorso, nelle quali la fantasia popolare riconobbe le mani del Redentore, congiunte insieme e perforate dai chiodi. Questi eventi impressionarono l'animo degli abitanti della montagna, i quali battezzarono il lago col nome di Pilato, il quale fece eseguire la sentenza di morte contro il Nazareno. Si conserva invece la memoria di storie legate anche a presenze demoniache del lago. Infatti, vecchi montanari affermavano di aver visto qualche volta dei pesci di forme stranissime nuotare nelle acque. Questi pesci sarebbero stati una reminiscenza degli antichi demoni. Allora, quale sia la realtà, quale sia la leggenda, quale sia la storia? Non lo possiamo sapere, ma è bellissimo poter vivere, poter narrare, poter capire come queste storie danno vita a questo lago, a questa valle, e ne continuiamo ancora oggi a parlare, come un po' come se fosse una macchina del tempo, come se il tempo si fosse fermato in qualche modo, che poi siano vere o non siano vere, poco importa, ma regalano un'emozione ed è bellissimo poterle raccontare. Ci siamo soffermati in questa puntata del Lago di Pilato un pochino di più sulle storie e sulle leggende perché erano talmente belle che non potevamo lasciarle lì e non poterle raccontare, ma avremo sicuramente modo per tornare da queste parti e raccontare un'altra storia. Se voi siete stati sui Monti Sibillini e volete raccontarci quello che avete vissuto, le vostre sensazioni, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it. E il nostro microfono diventerà il vostro microfono e il microfono di tutti quelli che amano la montagna. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano. Tutta la musica che amo.

0: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.
1: Per un po' non successe niente, tranne il gusto di immaginare le proprie abitudini e le proprie comodità. Non c'è niente di più impegnativo di mettersi la scrivania al posto giusto, che è uno solo, lo so. Due giorni ci vuole, però si gode. Ecco, ora è perfetta, viene proprio voglia di sedersi. C'è un piccolo particolare, mi ero accorto che ieri si intravede un angolo del soggiorno della casa accanto. Nevrotico come sono, questo mi dà un attimo di dispiacere. Meno male che ora poco a poco il buio si prende tutto. Era quasi sera e il mio vicino sedeva di schiena, o perlomeno si suppone sedesse di schiena. In realtà non si vedeva affatto, anche perché la stanza buia era rischiarata a intermittenza solo dalla luce fluorescente della televisione. Sarebbe una abat-jour moderna se non avesse il volume. E bravo colonnello, tienila un po' più alta, così la sento anch'io. L'ho visto il Mazzolini, bel tipo, è fatto come un colonnello, anziano ma dritto come un grattacielo. Che salute, che vecchiaia invidiabile. Si comprano una bella casetta un po' fuori. Nessuno ama la pace come i colonnelli. Li ho sempre visti finire nei giardini, nei roseti, mica muoiono in battaglia, mai. Lui si cura il suo prato, le sue piantine, a lui viene tutto benissimo. C'ha delle rose enormi. E il gallo? Una statua, mi assomiglia un po', anche più maestoso. Mi ricordo che la prima volta che lo vidi se ne stava dritto impettito sopra il muretto con la sua cresta rossa. Una via di mezzo tra il colonnello Mazzolini e Giuseppe Garibaldi. Ma questo cos'è? Non è la televisione. Ancora una volta avevo sentito il solito rumore. Qui c'è qualcuno che ci cammina sopra la testa, ma sono mica paranoico. Voglio chiedere al colonnello se ha sentito... Ma cosa vuoi che senta? Piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro... Lui si coccola le sue galline, poi prende il tegamino, un velo di burro, si cuoce due ovine, la sua poltrona, appena un po' di fluorescenza televisiva, magica. Ognuno ha l'infinito che si merita. Ma tutto questo non aveva importanza per la mia storia, o meglio ne aveva. Però se un giorno io dovessi dire la verità su quella sera, dovrei ammettere che non ce l'avevo affatto col colonnello Mazzolini. In quel momento non sopportavo che anche in questa casa, che avevo chiamato oasi, non sopportavo l'idea che tutto quello che avevo buttato fuori dalla porta mi rientrasse dalla finestra. Se domani uno dovesse dare un nome a questo nostro tempo, sì, un capitolo, come fanno gli storici, che ne so, il romanticismo, la rivoluzione francese, sia un titolo chiaro. Non dovrebbero chiamarlo né socialismo, né decadenza o post-capitalismo. Forse la definizione più giusta sarebbe la volgarità. La volgarità di tutto e di tutti. Io ero venuto qui da solo, senza radio, senza giornali, senza televisione, ingenuità forse, e mi ritrovo addosso in un attimo tutto quello da cui ero scappato, o meglio, da dove credevo di essere scappato. È bastato niente, quella finestra, quella fluorescenza, un simbolo per carità, magico l'ho chiamato, forse ipnotico anche, un caleidoscopio, no, una lente d'ingrandimento del tutto. La volgarità degli oggetti, delle parole, la volgarità delle facce, dei vestiti, delle risate, la volgarità degli uomini politici, degli intellettuali, dei cantanti, del successo, la volgarità del mondo intero, certo, tutto dentro nel tubo, nella scatola, sì, la fluorescenza, tutta la volgarità del mondo, minuto per minuto. È per questo che uno scappa da tutto, perché
2: perché senti che ti fa male, male fisico, ti fa male dentro e diventi più brutto, più cattivo e non te ne accorgi, perché ormai è la tua vita, è la normalità. Perché la volgarità è in tutti, la volgarità dei giornalisti, la volgarità dello scoop, dell'informazione, la volgarità dei presentatori col pubblico che applaude, che ride, che partecipa, e i bambini che telefonano, che giocano, e i gettoni d'oro, i biscottini, i profilattici, di più, sempre di più. Niente, te ne stai lì inchiodato, istupidito, ipnotizzato anche, la fluorescenza, sì, la fluorescenza, è lei che va a venire il cancro, ce l'ho addosso, ce l'abbiamo addosso, e se ne parla anche invece di vergognarsi. Si discute, questo è meglio, questo è peggio, zitto, zitto, basta, bisognerebbe urlare dentro la propria testa, urlare dentro la propria testa, urlare dentro la propria testa. Probabilmente quella sera lì, no, anzi, certamente quella sera lì avevo esagerato. Mi era andato proprio, come si dice, il sangue alla testa. Ero rosso, accaldato, gonfio e un po' stupido. La fluorescenza, la fluorescenza. Ma la televisione è un oggetto. È un uomo padrone di sé. Se vuole, la spegne. Prende un bel libro. Ma quale libro? Quando sei dentro a quella roba lì, ci sei dentro. Non esiste altro. Me ne andai a letto con questi pensieri, ma ero un po' confuso. Mi ricordo che un attimo prima di addormentarmi pensai che avevo fatto male a non portare qui la televisione. Sulla strada della degradazione è molto meglio un bel telequiz che la montagna incantata di Thomas Mann.
3: Okay, I'll introduce two other members of the group. They're responsible for such hits as Funky Broadway, 99 and a half. Oh, you didn't do Funky Broadway. Midnight Hour. Midnight Hour, formerly of Booker T and the MGs. Oh, Dock of the Bay, he wrote Dock of the Bay, San Francisco. Steve Cropper. And with him, come here. Like world's greatest bass player, Donald Duck Dunn. Duck Dunn. They play with Otis Redding, Sam and Dave, everybody.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono,

0: sì.
1: Quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa?
2: Trapper!

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Al centro della musica. Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

No, niente. L'altra sera sono andato al cinema, che poi non so neanche bene perché ci vado. Ogni volta che esco dal cinema mi sento più stupido e più cattivo. Non importa, ci vado lo stesso. Mi siedo e pim, pum, pam, calci, pugni, scontri, pim, pum, pam, esplosione, sangue, effetti speciali, ritmo, ritmo, ritmo, tanto di quel ritmo che secondo me manca il ritmo. Vabbè, non importa, andiamo a casa. Prendo la macchina, infilo le chiavi, non scoppierà mica. Lì scoppiavano tutte. Rum, mi è andata bene. Dunque, via Londonia, arrivo lì, non c'è più la casa. Ho perso la casa, la mia casa. No, dico, avrò sbagliato strada, fammi vedere. 24, 26, maledizione, manca il 28. Non sarà mica un effetto speciale. Ho perso la casa. Avevo appena finito di pagare il mutuo. Un momento, calma, ricapitoliamo. Sono uscito di casa e c'era. Sono andato al cinema. In macchina, no? Non posso averla persa. La lascio sempre lì. Dove l'ho messa? Non è vero, io sono un po' distratto. Non trovo mai niente, ma la casa è bella grossa, 200 metri quadrati di casa, non è mica un bruscolino. Me lo dice sempre la mia mamma che sono disordinato. Ha ragione la mamma. A proposito, la mamma, dove l'ho messo? Ho perso anche la mamma, Dio, devo fare la denuncia. Di tanti carabinieri le mamme non le trovano mai, non era neanche assicurata. Peccato, peccato non tanto per il valore, è che era un ricordo. E adesso come faccio senza la mamma? È chiaro che mi ci vuole, non c'è niente che sostituisca la mamma, nemmeno un'amicizia, un gruppo, un'appartenenza, una patria, l'Italia. L'Italia. Dove l'ho messo? Ho perso anche l'Italia, questo è grave. L'Italia di Mazzini, di Cavour, l'inno di Momeli, il tricolore che sventola. La mia Italia. Chissà dove l'ho lasciata. E poi se uno la trova, mica te la dai dietro, ce la tieni. Ma magari puoi recuperare i documenti, le carte, la burocrazia, i partiti. Ma l'Italia... È duro riconoscere di aver perso tutti questi antichi valori. Ma questo secolo, tanto indaffarato e ormai esausto, ci lascia così, senza nulla che...

I'm putting the pen back in. And I know I'll be

if I make it. And it might be a long, hard ride, but I wanna take it.

0: bitches, I want look to love some lady for some other 15 minutes and I got some friends. Ciao ragazzi e ben ritrovati a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo una formazione milanese, nata esattamente nel 2015. Loro sono gli Oslavia, fanno un genere rock italiano e nel corso di questi anni hanno continuato a reinventarsi senza perdere la propria identità musicale, suonando sui palchi più importanti di Milano e anche fuori la Lombardia. Andiamo a conoscerli subito.
1: Ciao a tutti, benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una band di Milano, gli Oslavia, e abbiamo la fortuna e l'onore di avere qui con noi le splendide
2: Paola,
3: Aika.
1: Ricordiamo che voi siete la base ritmica, tra l'altro, e quindi rispettivamente e tu sei
2: basso
1: e batteria. Per onor di cronaca diciamo anche chi oltre voi due fa parte degli Oslavia.
2: Esatto, c'è Marco cantante, Paolo e Gianluca chitarristi.
1: Ok, nominati e archiviati, parliamo noi adesso. Ciao ragazzi. Allora, voi siete nati nel 2015, volete parlarmi un po' di come vi siete trovati fra di voi e cosa vi ha portato fino a qui?
2: Vado io a fare. Ok, allora siamo nati dalle ceneri di una precedente band di cui lei, Paolo e Gianluca facevano già parte. Poi è arrivato Eugenio, che è il nostro vecchio cantante, poi sono arrivata io al basso. E nell'arco di 9 anni di carriera siamo partiti come tutte le band facendo un po' di cover, poi abbiamo messo dentro man mano pezzi nostri, poi chiaramente si parte con un tipo di sound, si sperimenta, si fanno un po' di cose, si cerca di capire che direzione prendere e siamo arrivati a un certo punto in cui Oslavia voleva dire qualcosa, era un'identità. Poi Eugenio per motivi personali ha smesso e abbiamo poi integrato Marco nel gruppo e si è venuto a creare un ulteriore sound che dà proprio l'idea al giorno d'oggi di quale sia appunto il nostro sound come band alternative rock.
3: Diciamo che dà una linea netta, perché comunque la voce di Marco ha cambiato un po' il nostro carattere. E prima possiamo dire anche che abbiamo all'attivo 3 album. Il primo è stato Vicoli e altre strade, e poi Fragili, e poi il
2: cronici
3: e fragili, scusate, in ordine cronologico. Quindi abbiamo comunque sempre lavorato in maniera assidua durante questi 9 anni.
1: Se vi chiedessi un po' di vostra storia musicale, da dove avete iniziato, a cosa vi ha portato qui adesso e anche magari chi vi ha influenzato musicalmente, artisti e magari qualche album che vale la pena ascoltare.
2: Allora, a livello di artisti, ognuno al proprio, e sono tutti gusti completamente diversi. Abbiamo, che so, Gianluca ascolta un sacco di album stranissimi, persone che fanno progressive, di qualsiasi tipo, cioè se tu gli chiedi un gruppo, sì, strano proprio fuori dal mainstream, cioè
3: c'è una... I comuni sono Porcupine Tree.
2: Esatto, Porcupine Tree, siamo sul mainstream lì, esatto. E poi si va solo oltre. Poi c'è Paolo che è un cultore del jazz
3: e ha ascoltato tantissimo Jimi Hendrix, i classici della chitarra, insomma, diciamo le grandi nomi della chitarra.
2: Esatto. Marco ci ha insegnato un sacco di cose sul rock italiano, Litfiba
3: e Litfiba,
2: ma si capisce anche da come canta. Che cos'è che lo influenzi?
3: Timoria,
2: esatto. E io invece credo di essere quella che ha integrato un po' più di pop nella propria cultura musicale. Sono quella un po' più poppettara, diciamo.
3: Io invece arrivo da una storia di punk, di punk rock. Siamo tre amici, no vabbè, sono stata una delle l'unica batterista fondatrice delle Bambole di Pezza, che adesso hanno preso insomma una piega un po' diversa, proprio per parlare di compromessi. E all'inizio eravamo proprio una band che si basava sul punk, molto sul punk, l'underground, e diciamo che il periodo d'oro era quello dove l'underground in Italia aveva veramente un seguito e dove negli anni 90-2000 si respirava un'aria proprio diversa da adesso, cioè nel senso che in tutti i sensi la musica indipendente, la musica originale aveva tante persone che la seguivano e quindi era stato veramente un periodo bellissimo.
1: Possiamo dire che la musica rifletteva la società e viceversa anche, come lo è adesso.
3: Esatto, sì, diciamo che rispecchia un po' l'andamento della società, sì.
1: Dai, arriviamo ad oggi però, dai. Arriviamo al 2026, sì. Arriviamo a voi. Che brano presentate oggi, oltre il titolo naturalmente, di cosa parla e anche l'arrangiamento, insomma, un pacchetto completo, dai.
2: Allora, il brano che oggi andiamo a presentare è Normali e parla di quanto noi scendiamo a compromessi con la nostra natura per essere considerati normali, quindi omologati nella società, che è una cosa che un po' bisogna fare perché viviamo comunque in un insieme di persone, quindi c'è, però spesso come dire, si va a omologarsi troppo, si perde, quando si arriva, ecco, a perdere la propria identità personale in favore di essere accettati da tutti, ecco lì è un po' più problematico, ecco.
3: Nella musica questo proprio c'è un appiattimento totale delle idee, della creatività, e purtroppo i giovani non hanno più degli esempi come potevano essere i Led Zeppelin, come potevano essere i Beatles, come potevano essere come era la musica, la storia della musica, quella vera. Cioè adesso non ci sono grandi nomi da cui prendere ispirazione, ecco.
1: Ascolta, mi capita poco spesso di avere due splendide ragazze come voi.
3: Grazie.
1: E ancora meno spesso che queste siano batterista e bassista. Solitamente magari quando capita sono un cantante o chitarrista. E parlatevi un po' delle dinamiche fra voi due, che insomma la base ritmica è l'ossatura, è proprio il cuore. Chi magari non ascolta musica da di dentro non lo sa, ma la batteria e il basso sono praticamente la colonna portante del brano. Ed è fondamentale che ci sia un rapporto fra le due strumenti e due persone.
2: Stato, anzitutto ci si guarda spesso. Durante le prove, durante ci si guarda molto e si fanno molti cenni, molte occhiate. No, vabbè, chiaramente dopo 10 anni che si sono insieme, basta anche solo alzare un sopracciglio e sappiamo dove stiamo andando.
3: Esatto. C'è un consolidamento tra di noi, è dovuto anche che abbiamo passato, abbiamo fatto delle session io e lei in sala.
2: Esatto, perché poi al di là delle prove in tutti e cinque ci sono stati dei periodi in cui provavamo magari io e lei da sole, proprio per vedere, soprattutto per sentire bene come viaggiavano basso e batteria, perché alle volte è una questione di equilibri veramente minima, che magari l'occhio di una persona che non suona, non è in questo mondo, magari può percepire c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che non va, ma non sa dare un nome. Noi che in realtà poi siamo dentro sappiamo che ad esempio un colpo di cassa e dopo un colpo di basso fuori fase ti danno già un altro risultato quando suoni.
1: E quanto bene si lavora senza quella rottura di scatola della fase armonica.
2: Sì, sì, sì. No, in realtà io sono tipo sono in mezzo,
3: cioè. Lei è in mezzo. Anzi, devo dire che lei, se spesso e volentieri vuole il nostro Paolo, dice "Oh, ma se voglio provare", cioè nel senso che ci aiutiamo tra di noi, cioè c'è un bel rapporto, cioè divertimento soprattutto, che è quello che si, secondo me, porta avanti una passione che magari a volte non ha guadagni, no? Quindi è lo stare insieme che ci fa star bene. Se non fosse così, mancherebbe un po'.
1: Siete amiche voi due, vero?
3: Sì, sì. Sì, andiamo anche ai concerti.
1: Chi c'è in Jugoslavia? Dove vi trova a livello di social?
3: Vai.
2: Ok, allora, anzitutto abbiamo un sito ufficiale, quindi www.oslaviaband.com, e sui social e sui digital store ci trovate sempre come Jugoslavia Band.
3: Possiamo anche pubblicizzare i nostri ultimi due singoli, che è La Ragione e Cosa Resta, che trovate su Spotify e su tutti i network per ascoltare musica.
1: Ragazzi, siamo giunti alla fine, è stato un piacerone avervi qui.
2: Anche per noi.
1: Sicuramente ci rivedremo in giro.
3: Grazie.
1: La musica ci porta in giro. Direi che da Mondo Live, Radio TV, Marco Weiss e Jugoslavia, stay rock.
3: Grazie.
2: Grazie, ciao.

Allora, vi sono piaciuti gli Oslavia? Spero proprio di sì. Cercateli sui loro profili social e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: a proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano, un treno di musica.

into the arms of America.

applausi per la musica dal vivo, per la musica suonata, per la musica suonata da musicisti, cantata da cantanti veri, dove non c'è intelligenza artificiale, dove c'è l'intelligenza e la voglia di fare musica di tantissimi musicisti, parte dei quali hanno partecipato al Veneto Rock Contest. Ciao a tutti da Enzo The Bassman da Radio Centrale Milano. Oggi vi proponiamo proprio il volume 1 della quinta edizione del Veneto Rock Contest, la compilation ufficiale, dove potrete ascoltare 8 band con 8 brani originali. Bene, allora iniziamo con la prima della nostra selezione, ovvero gli Emotional Choice. Gli Emotional Choice sono una band di Modena, nata nel 2025 dall'incontro

scontro tra Riccardo Stefanangeli, Kirill e Francesco Ghini, uniti da una comune sensibilità artistica e da una scelta profondamente emozionale, hanno trovato proprio in questo il significato del nome della band. Il gruppo propone brani inediti in lingua inglese caratterizzati da un sound emotional rock che fonde influenze provenienti da diversi generi musicali. L'obiettivo è dare vita a una musica autentica, capace di trasmettere emozioni e condividere con sincerità la propria espressività.

Era The Right One dagli Emotional Choice. Da Veneto Rock Contest volume 1 si continua con gli Onob, onirica, notturna, ostentazione di bellezza. Gli Onob sono una band nata nel 2018 a San Bonifacio, Verona, dalle ceneri dei Cardiac, storico progetto dark post-rock, con una formazione rinnovata. Il gruppo intraprende un nuovo percorso artistico, esplorando sonorità che spaziano dal post-punk al goth e death rock fino alla neo-psichedelia degli anni 80 e 90, reinterpretate con uno stile personale e contemporaneo. Fedeli alla filosofia del movimento Do It Yourself, gli Onob realizzano musica originale ed autoprodotta, caratterizzata da atmosfere intense e suggestive, con richiami all'arte dadista, alla poesia e al cinema in bianco e nero.

Questi erano gli Onob con Il Salto, testi interpretati in italiano dalla vocalist Betty, che affrontano temi legati all'esistenza, alla libertà individuale, dal rifiuto dell'omologazione, dando voce a un'identità artistica autentica e profondamente indipendente. Arrivano nuvole blu all'orizzonte di Veneto Rock Contest, The Blue Clouds, una band veronese nata nei primi mesi del 2025, composta da 5 giovani musicisti di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Il gruppo propone un energico sound brit rock ispirato alla tradizione britannica, ma reinterpretato con entusiasmo, personalità ed uno sguardo rivolto al presente. Attraverso le loro esibizioni, i brani originali, i The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione.

Let's take our anger out. The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione, portando sul palco tutta la freschezza e la determinazione di una nuova generazione di musicisti. Già partito anche Pathos, che è un progetto musicale del cantautore rock fiorentino Simone Moschini. Nato nel 2010 come naturale evoluzione della precedente esperienza artistica con il nome Metamorfosi. Nel corso degli anni il progetto ha visto alternarsi numerosi musicisti, ognuno dei quali ha contribuito a definirne l'identità ed il percorso creativo. Le sonorità di Pathos spaziano tra dark wave e pop rock con brani inediti in lingua italiana che affrontano i temi introspettivi ed esistenziali.

Tra i progetti più rappresentativi spicca I Sette Peccati Capitali, un percorso musicale che dedica un brano a ciascun peccato, affiancato da canzoni come La Scala del Cielo, Fuoco, I Due Mondi, Voglio le mie ali, Non ho paura, Beffa colossale, che è proprio il brano che abbiamo ascoltato, e Schiavo di te stesso. Un viaggio artistico in continua evoluzione, guidato dalle ricerche espressive e dalla volontà di raccontare emozioni attraverso la musica. La musica che continua con Veneto Rock Contest volume 1, che passa anche da Milano, dove troviamo i Distrania, che sono un trio rock che porta in scena una musica autentica e viscerale, capace di unire le proprie radici rock a sonorità contemporanee, con canzoni che nascono dall'incontro tra fragilità e forza, introspezione e distorsione, dando vita a un percorso intenso e ricco di personalità.

estranea con Sempre in debito, un sound che si muove tra atmosfere evocative e un rock diretto e sincero, che è capace di trasformare le sfumature e i contrasti in una precisa identità artistica. Sul palco i Distranea esprimono tutta la loro energia attraverso un'alchimia potente e istintiva, mettendo in musica emozioni, tensioni e autenticità. La band è composta da Daniele alla voce e chitarra, Adriano al basso e Stefano alla batteria. Ed ora, Cunico.

Cunico, Beppe Cunico con questo The Dirt Under Your Feet da Veneto Rock Contest volume 1. Ecco, Beppe, dopo l'esperienza come batterista negli anni 80 e una lunga attività come sound engineer, ecco il ritorno alla musica che prende forma grazie alla riscoperta della passione per la composizione, dando vita ad un percorso artistico personale ed autentico. Dal debutto con l'album Passion, Love, Art and Soul del 2020, seguito da From Now On nel 2023, fino al recente Flexible Chaos, il progetto sviluppa un sound che unisce rock progressivo e cantautorato, con influenze che spaziano dai Pink Floyd ai Genesis fino a Steven Wilson. Sul palco Cunico è affiancato da Roberto Artuso alla batteria, Matteo Padovan alla chitarra e Giacomo Canazza al basso. Le sue canzoni affrontano temi di forte attualità sociale, libertà, speranza e crescita personale, invitando a riflettere sul presente senza rinunciare a una visione positiva del futuro. Un progetto che mette al centro la musica suonata, l'autenticità e il valore dell'arte come strumento di espressione e cambiamento. Continuiamo ad ascoltare la selezione musicale da Veneto Rock Contest volume 1 con gli incredibili Scorpions, che ci propongono la famosissima Riga del Cool.

Incredibili Scorpions, Fabio Diesel alla voce, Paul Bestia alla chitarra, Marco Iote al basso e George alla dispari alla batteria. Il loro obiettivo è portare sul palco uno spettacolo coinvolgente dove il punk rock incontra l'umorismo demenziale in uno stile tutto loro. Incredibili Scorpions con la riga del Q o Q. Continuiamo la selezione della musica indipendente, che è un passaggio veramente di grande piacere per noi di Radio Centrale Milano, anche con gli Irati che ci propongono La notte degli alpaca.

La notte degli Alpaca, degli Irati, che sono una band rock di quattro elementi della provincia di Lodi, che si è formata nel 2019. Dopo l'album d'esordio Silenzi Assordanti, il gruppo ha continuato il proprio percorso con brani inediti in italiano, caratterizzati da sonorità rock e testi ispirati al vissuto quotidiano, che sono stati raccontati attraverso la figura di Evan. Attualmente la band è al lavoro sul nuovo album Dentro Evan. E con gli Irati si conclude qui il nostro viaggio attraverso la compilation ufficiale volume 1 di Veneto Rock Contest. Abbiamo ascoltato 8 brani con 8 band, 8 brani inediti, 8 brani che fanno parte della musica indipendente che Radio Centrale Milano vuole proporre ai propri ascoltatori. La nostra radio è la radio dei musicisti, della musica indipendente, della musica suonata, che amiamo tantissimo. Enzo The Bassman vi ringrazia tantissimo per aver prestato attenzione anche a queste voci, a questi musicisti, e vi auguro buon ascolto. A presto!

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. La vostra musica su Centrale Milano.

Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Non sfruguliamo Mazzarella e San Giuseppe. Numerosi modi di dire napoletani si basano su episodi realmente accaduti nel passato, miezze vie che sta città. L'espressione non sfruguliamo Mazzarella e San Giuseppe fa riferimento ad un episodio veramente accaduto a Napoli e viene pronunciato all'indirizzo di chi è un provocatore per natura. In poche parole, a chi si sembra sfruguliamo Mazzarella. Il tenore Nicola Grimaldi, meglio conosciuto nell'ambiente teatrale della Napoli del Settecento col nome di Nicolini, acquistò il bastone di San Giuseppe per custodirlo nella sua cappella privata, situata all'interno di uno degli appartamenti di Palazzo Como, attiguo alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. Grimaldi non lo sapeva, ma la reliquia in questione era proprio un pacco. A Napoli la gente mo sembra parià. E una volta, anche il 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, ogni scusa era buona per far muin in miezza via. Per 8 giorni si organizzavano feste e processioni. Per strada spuntavano varie bancarelle che vendevano zeppole, pezzelle fritte e cuapumarolo in coppa, dolci e frittelle. Per tradizione si allestiva la fiera degli uccelli. E Gardil so sempre stata una fissazione per napoletano. Durante questa festività, pure il popolo voleva vedere un bastone di San Giuseppe, in quanto si favoleggiava che tale strumento fosse efficace per scacciare il maligno dal corpo dei fedeli impossessati. E Grimaldi, per non far pigliacollo ai fedeli, lo esponeva alla venerazione del pubblico napoletano e della corte. La reliquia era sorvegliata da un fedele servitore del tenore, tale Andrea Musciano, di origine veneziana. Per l'uomo risultò molto difficile arginare la veemenza dei fedeli napoletani. «Facciamo tutta la mazza di San Giuseppe!» qualcuno gridava dalla folla. E quando avanzava le mani verso la reliquia, veniva subito ammonito appunto con la frase «Non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe!» Ma cosa vuol dire sfruguliare? Questa parola indica l'azione di sottrarre dei pezzetti o frecule dal bastone, perciò non sfruguliare sta per non sfregolare. Da ciò questo verbo può corrispondere in italiano all'azione di infastidire, tediare qualcuno, disturbandolo con continuità. Invece la locuzione non sfruguliare Mazzarella San Giuseppe potrebbe essere italianizzata in non mettere alla prova la pazienza altrui, riferendosi all'iconografia cristiana del santo in questione, tratteggiato sempre come un uomo pacato e gentile, avente sempre un bastone di legno sul quale era solito reggersi. Attualmente il bastone di San Giuseppe è custodito nella bellissima chiesa di San Giuseppe dei Nudi a Napoli. Questa chiesa, chiusa da oltre 3 secoli, ora finalmente riaperta al grande pubblico, fu costruita sui resti del convento agostiniano del Cinquecento. È un vero e proprio scrigno di tesori e ricchezze straordinarie.

Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

0: tutto un altro sound.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

nonno, croce fisso sulla chiesa, croce fisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

serpente. Possedeva una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.

E poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

so sick of trying.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Milano Centrale. Al centro della musica.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Siamo in una non ben specificata regione del sud Italia. Caldo torrido all'esterno, ma a temperatura divina all'interno dell'ufficio manageriale della famosissima rivista scientifica, chissà se sapere è meglio di non sapere. La direttrice, dopo una pausa pranzo frettolosa, è ancora al lavoro. È domenica primo pomeriggio. Gli uffici sono deserti, ma lei preferisce il fresco delle quattro mura lavorative a quelle della sua abitazione col condizionatore guasto.

0: Sì, pronto, chi è?
1: Buongiorno, parlo con la redazione della rivista Chissà se sapere è meglio di non sapere.
0: Sì, sono la direttrice in persona. Parlo con?
1: Sono Archimede Pitagorico.
0: Come no, il famoso papero inventore di Paperopoli. Senta, simpaticone, fa caldo e lei sta scherzando col fuoco. Finiamola qui e buona giornata, caro personaggio di fantasia.
1: Aspetti, direi che sono piuttosto un personaggio che ha fantasia.
0: Sì, certo, un concetto molto fantasioso il suo. Un papero che telefona, una notiziona, la saluto, stia bene.
1: Qua, la prego, non attacchi. Le notizie spesso sono superficiali, senza approfondire il vero concetto della natura stessa. La novità di ieri è l'abitudine di oggi, è il ferro vecchio di domani.
0: Carina questa. Me la segno e le concedo 5 minuti.
1: Ma no, ma quale papero? Basta con questi versi. In realtà sono un pollo sotto tutti i punti di vista.
0: Ah sì? In che senso, scusi?
1: Il fatto che la gente usufruisca dei miei servizi senza remunerarmi finanziariamente fa sì che mi ritrovi ad essere come un giovane pollo da spennare e da mangiare, come un mansueto cappone, mentre potrei essere un gallo.
0: Ma sai che non avevo mai considerato la differenza tra le varie razze avicole? In realtà vi vedevo un po' tutti uguali, senza entrare nei particolari.
1: Beh, mi permetta la battuta da avicolo naturale. Questo suo dire depone a suo sfavore.
0: Quindi per lei io sarei una gallina. In effetti, la metafora del depone ci sta tutta. Visto che da giornalista sono sempre in cerca di notizie da covare. Quindi, a cosa devo questa sua telefonata, signor Gallo Mancato?
1: Le volevo parlare di una mia personale considerazione a riguardo del gran caldo.
0: Un tema scottante. Venga al sodo.
1: Sarebbe come far partire l'intervista dalla fine, fine senza doppio fine.
0: Capito, devo stare al gioco, caro il nostro fantasioso di fantasia. Allora, fingiamo questa intervista. Mi parli di lei? Chissà, magari salta fuori qualcosa di inedito rispetto ai fumetti.
1: Beh, sono un venditore ambulante di invenzioni. Tanti anni fa, mio padre ed io andavamo in giro con un carretto per tutta la Sicilia. Mio padre vendeva le granatine per rinfrescare la gente dal gran caldo e per farle dissetare.
0: Quindi lei era un semplice aiutante, o meglio, un accompagnatore.
1: Diciamo così.
0: E quindi come è iniziata la sua passione per le invenzioni?
1: Cominciai a notare che non era più sufficiente dissetare e rinfrescare le persone con le granatine. Un giorno di gran caldo, sebbene non come in questi giorni, mentre sostavamo sotto un albero, mi cascò in testa un nido di corvi. All'istante fui pervaso da un senso di benessere, di lucida saggezza. Capii che gli ombrelli potevano essere usati anche d'estate per filtrare i raggi del sole. E da quel momento iniziai a studiare i vostri maestri della fisica e della matematica, nonché avvisare i gestori balneari.
0: Ah, ecco il perché degli ombrelloni al mare. E mi dica, dal famoso cappello pensatore dei fumetti, cos'altro uscì di interessante?
1: I popcorn al burro senza burro. Un'invenzione abbastanza semplice, ma che necessita di un ragionamento scientifico, sa?
0: Oh beh, magari applicando un teorema pitagorico, una ipotenusa flambé?
1: Oppure datemi una forchetta e vi sollevo il piatto. Non faccio altro che applicare quello che ho imparato studiando Archimede e Pitagora.
0: Beh, e cosa sarebbero questi popcorn al burro senza burro?
1: In principio, per fare dei popcorn si usava far sciogliere del burro prima di far tostare il mais.
0: Vai avanti.
1: Ma il burro non è altro che una scrematura di oli del latte. Quindi, partendo dal fatto che dal mais si ricava dell'olio, era semplice comprendere che non vi fosse bisogno di burro. In più, mentre con il burro si tostava il mais a caldo, senza burro la tostatura poteva avvenire a freddo per far prima emanare l'olio dallo stesso mais.
0: Accipicchia, un popcorn dietetico. Immagino che qualcuno si sia sentito pestare i piedi, però.
1: Beh, a quelli con poca fantasia sociale di sicuro sarò stato antipatico. È il prezzo che si deve pagare quando si inventa qualcosa di nuovo, senza avvisarli. Poi di solito la gente è abitudinaria, è tradizionalista e si trova spesso sconcertata davanti alle novità e quindi ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi.
0: Certo, sarebbe una bella inchiesta scoppiettante. Mi pare anche di aver letto qualcosa su una caramella da usare come gomma della memoria. Non mi dica che.
1: Sì, è vero. L'ho inventata proprio io. Stiamo parlando della Carcan, o meglio, della caramella cancellina, un intruglio di camomilla e valeriana che serve a cancellare la memoria recente, una sorta di leggero anestetico che serve per affievolire spaventi ed illusioni.
0: Ma quando usa il cappello pensatore, qual è il ruolo dei corvi e del suo assistente robot con la testa a lampadina?
1: Beh, qui in effetti la gente va un po' in confusione, ma in realtà è semplice da spiegare. I corvi sono quelli che accertano il risultato finale, diciamo una specie di assaggiatori del prodotto, mentre Edi, il robottino con la testa a lampadina, è colui che si accerta del corretto funzionamento energetico dell'invenzione stessa.
0: Si legge anche che fuori dal suo laboratorio ci sia un'insegna con le seguenti tre frasi. 1. Voi aspettate, io invento. 2. Il cliente ha sempre ragione. 3. Se c'è gente che proprio non sopporto, sono gli inventori. Ci darebbe una spiegazione al riguardo?
1: È un avvertimento a non dormire sugli allori. E visto che il cliente ha sempre ragione, non riesco a sopportare gli inventori che non fanno altro che far aspettare il cliente.
0: Basta così. Adesso mi dica il motivo per il quale mi ha cercato. Cosa voleva dirmi, o meglio, propormi?
1: Oggi la ho cercata proprio perché volevo parlarle del gran caldo che sta bollendo il mondo.
0: In che senso? Mi faccia capire cosa avrebbe in mente per eliminare o combattere questo gran caldo?
1: La mia è una semplice considerazione dettata dagli studi del maestro Archimede. Facciamo un esempio. Se si getta in mare un corpo solido, non facciamo altro che spostare una certa quantità di acqua. Ebbene, la stessa cosa avviene con lo spostamento dell'aria.
0: Dove vuole arrivare con questo ragionamento?
1: Beh, è semplice, ma stavolta le faccio io una domanda. Posso?
0: Va bene, mi dica, mi dica.
1: Lei usa per caso l'aria condizionata? Ecco,
0: Ovviamente, con questo caldo insopportabile.
1: qui un esempio di come la soluzione diventa il problema. Si
0: Scusi, non la seguo.
1: è mai chiesta come funziona l'aria condizionata?
0: Beh, io attacco la spina alla corrente, spingo un bottone per accenderlo e scelgo la temperatura desiderata.
1: In realtà, lei accende un paradosso.
0: Paradosso. Che paradosso?
1: Lei, come tanti, non si rende conto che per ogni grado che raffreddate all'interno di qualcosa, non fate altro che riscaldare in percentuale l'aria al di fuori. Si sarà certamente accorta dell'aria calda che fuoriesce da questi grossi e brutti cassettoni al di fuori di uffici, supermercati, palestre, case e sotto le auto, in qualsiasi luogo, ove si usa il condizionatore, è per il principio dello scambio di calore alla base del suo funzionamento, si ottiene il paradosso che refrigerando l'interno si riscalda l'esterno. Allora, cosa ne pensate?
0: Certo, sarebbe una catastrofe per certe economie globali. Chissà se sapere è meglio di non sapere.

0: 4. Devo essermi assopita e ho un appuntamento tra mezz'ora. Uffa, con questo caldo. Ma un momento. Archimede Pitagorico? Il fumetto? Il pollo inventore? Allora ho sognato tutto. Che bel freschino! E certo, il condizionatore è proprio una manna, solo che è spento. La luce non funziona. La finestra sulla piazza è aperta. Ora mi affaccio. Tutto spento. Deserto. No, c'è uno strano tipo sotto un ombrello. Ora chiedo. Senta, mi scusi, ma sa che è successo? Tutto sembra essersi spento di colpo.
1: Un blackout, signorina! Tutta la zona! Ma la mia radiolina portatile dicevano che stava interessando tutta la regione, forse anche l'intera nazione. Però che bella temperatura!

0: Jimmy Panko.
1: Thank you.